Toto Cotugno. Ace Shotai di caffè. Ace Roauti. Ace Locaja Totita. Ace José Betalai Bejol Rejón.